Kiko Ban. Vedi che mondo di Mexico, Mexico, Mexico! Mexico, ya, ya, ya, ya. Sì, sì, signor. Come estás? Muy bien. Ah, che calor, che calor. Ah, ah. A Samsung è spontio ritmo. Vien Rafa. Asa se la donne via Rafa. Ritmo, RR. Allez hop. Indolunque.